nel cielo, vedrai tornare tutto il corpo mio. Viaggio con le mani per entrare le montagne e os rios, e sinto nos meus lábios os teus doces e frios.